Adesso alle 8:45, buongiorno di Spiovesina, cioè in cui è il giorno 28, perché è di giugno del 2026, poi cominciamo il programma un poco più buon'ora, perché io mi ho trasmettito la messa stamattina alle 8:30, perché la messa in cui la è alle 10:30, trasmettita per il Facebook da Radio Incantata. Allora stamattina cominciamo il programma un poco più buon'ora, ma non vuol dire valti di casa, un buongiorno, un struconforte salute a tutti quanti. Questa è una giornata di spiovesina, cioè con la previsione di piova, ma la fa bene anche quella. Facciamo il seguente: salutiamo qua i nostri patrocinatori, quella di Giordani e compagnia, perché Giordani e compagnia adesso che è una loggia nuova, cioè ben postata, cioè tutta illuminata, è una bellezza. E adesso allora subito nuova direzione, là i metti certo cosa? I verdi a mattina è 7:30, i sera sol che a sera è 7. Sarà diretto al mesdì anche. Certo perché? Per meglio attendere la sua clientela, allora i verdi a mattina buon'ora, i sera sol che a sera è 7, per meglio attendere la sua clientela, con la grande promozione di tutta la linea Stanley, di Stanley ferramentas elettricas e a batteria, 10 pagamenti senza giuro. Approfitta Giordani e compagnia, dice anche tinta corale, tutta la linea Mor in 10 pagamenti, teccati anche 10% di sconto, la tinta corale e tutta la linea Mor 10% di sconto, in 10 pagamenti è tutta la linea elettrica e batterie, la linea Stanley, ferramenta elettrica e batteria, 10 pagamenti senza giuro. Te cai tu la linea di ferramenta, ferragem, materiale di pesca, arma, munizione, ferragem, materiale elettrico, idraulico, tinta, buon che sei di tutto, una loggia completa. Giordani e compagnia, 100 anni di credibilità e buon attendimento qua davanti a Piazza del Centro di Incantado, eh. Anche in nome del ristorante e pizzeria Piatello, che te mangi bene, te paghi in prezzo giusto, sempre al mesdì in forma di buffet. Le quante a rua Padre Anchieta, Centro di Incantato, che c'è anche a tele intrega. Basta telefonare là per il numero 992-99-75-14. Mercato da Prassa, là dove che te catti tutta la linea di frutti e verdure, varia qua salata, radici, cicorie, pomidori, cucumeri, tutto senza adubo chimico. Te catti anche fasoi pena catai su, teccati e succatei, succo del col, mamma mia, una bellezza, patate cucinate nel forno, patate dolci che è una meraviglia, mangioca becca senza scorza, che la si cucina facile, teccati tutto che mi si quanti supermercato, là del mercato da Prassa, quanta schiena da Piazza del Centro di Incantato, là della nostra amica Daniela, anche là del nostro amico Isalino, cioè a casa Pacifico, contento con i soldi al giuro. La paesalino della vecchia, anche là per l'Irasema, un struccon forte. Parliamo anche in nome di Daniel Veicolos, eh? Di arrivare la ora di truccare l'auto, allora passate a Daniel Veicolos. Avaliazione giusta, finanziamento là da Daniel Veicolos, auti di buona procedenza, di procedenza sicura. Allora vai a truccare la tua auto, va là di scorre con la Demar, là con la Sandra, là con Daniel, o telefono che là va al numero 09 80 25 24 57. Daniel Veicolos, squadra nella banda della Lombarda Elettronica di Incantado. Machado Agropecuaria e Machado Centro Comerciale, come che è Machado Agricola, Gruppo Machado. Che bellezza, dove che c'è tutta la linea di nutrizione animale. Boh, ti dico un po' di cose qua, guarda, veterinario, medicamento, tutta la linea pet. Io sei anche certo cosa, giardinaggio, floricoltura, che è un settore là solo che de che chiama casa linda, solo che parento di casa, sabe? Ma tutto è spettacolo, eh? Teccati anche generatori di energia, lavatori di alta pressione, stivai di borracha, eccola, rossadere, motosere, tutta la linea idraulica e elettrica. E che c'è anche un programma del governo, che chiama Operazione Terra Forte. Va là a discorrere con il nostro amico Busa, l'ante la Machado Agropecuaria, ti spiega ben com'è che è, certo per cosa? Cioè spacciapar prodotti più barati, non so cosa, correttivo del suolo, fertilizzanti, semenze di miglio e tante altre robe. Machado Agricola, Machado Agropecuario e anche Machado Centro Comerciale, che forma la Machado, Gruppo Machado. Te a lua Padre Anchieta, quanto è il centro del campo, del centro incantato, parceri di agente di colonia là di Machado Agropecuario e Machado Centro Comerciale, parceria con agente
da colônia. Anche lá da nossa amiga dentista Marina Marchi, da Galeria Peretti Centro de Encantado, com o patrocínio del Banco Cresol, quando que te ocorre certa coisa, crédito empresarial, crédito pessoal, financiar auto, passa lá pela Cresol. Sim. Crédito rural, Pronaf, poupança, consórcio e cobrança, anca, é tudo com o Banco Cresol. Não está a fazer negócio sem avante falar com a gente lá do Banco Cresol. Banco Cresol, é a Rua Júlio Castilho, bem do centro de Encantado. Anca que mandemos um saluto com ele lá da Madeireira Madre Lázari, lá do bairro Fátima Mussum. Do que te cai tutta la linea di checo, a vai qua, di suaio, decks, foro, parede, ripado, vigamento pel quarto della casa, tutto la linea di madera. Taule plainata o anche lisciata, l'ecola maderera Madre Lázari. Il numero è 9-8492-0638, telefonica là. Guarda qua, se ti vuoi partecipare del programma di quel che va a Fimis D, stora qua Fimis D, telefona qua. 37 51 15 80, o manda una mensaje di testo qua al numero 9 99 88 15 43. Dirà anche che in quel che festa grande di San Piero qua incantato, eh? Adesso è 10:30 che si è a messa, domenica che si è un gustoso pranzo durante il salon parrocchiale, domenica sì che continua a festa durante il salon parrocchiale, festa grande di San Piero in quel, eh? Al giorno 4 di giugno che si è filò in Rocca Sale, sta attento, è filò grandissimo in Rocca Sale il giorno 4 di giugno. Al giorno 25 di giugno che si è baile da terza età della linea ausiliadora, chi organizza il gruppo Vida Alegre. Al giorno 26 di giugno festa di San Cristovon, coloni e scioferistata. Oh, Arroyo Augusta Alta, oh, Arroyo Augusta, festa grandissima il giorno 26 del mese di giugno, festa dei coloni, scioverista, festa di San Cristovo, con diritto a processione, benedizione di auti, camioni e tutto. Anche al giorno 2 di agosto che c'è festa, dove qua? Festa del bairro Santa Clara, festa della Madonna Santa Clara, quanto è il bairro Santa Clara incantato, che c'è festa al giorno 2 di agosto, eh? E anche al giorno 26 di giugno. Ah, Lajadinho, almoço festivo, festa de San Joaquim, al giorno 26 del mese que vem. Lajadinho, Gilmar da Rosa, lá diz que ele organiza uma festa grandíssima, eh? Um saluto grande para Gilmar da Rosa. Pascu, já o programa com a companhia de Igor Lopes, Filmes de Impunto, que é o frugno, a quarta parte musical, entre a parte de controle da Rádio Encantada, quanto é o painel de controle. Tá bom, Cosita? Salute, bom giorno!

0: alle 9:14 minuti, vara qua, 14 gradi a temperatura, quante studio da radio incantato, andiamo avanti col programma La Voce d'Italia di questa mattina, il giorno 28 di giugno, in cui il programma un poco differente perché c'è festa grande in cui incantato, eh? In cui c'è festa di San Piero. Ecco, adesso alle 10:30 che si è messa a trasmettere per Facebook da radio, che si è il mio dico, che è il gustoso pranzo del Salon Parrocchiale di Incantato. E domenica continua la festa. Allora un saluto a tutti quanti qui di casa, grazie per accompagnare questa bella giornaletta di piova, spiovesina un poco, andiamo avanti. La Paleotero, Lorenzon, la Anna e la Analia, la De Musung, buongiorno, torno il fuoco, buongiorno anche là per la Carlina Girardi, andate che sto con forte là per mio amico Francesco Villa, la Painés Colacion, questa bella ragazza di Coronel Pilar, Matteo Smaganin, la pa Sergio Seben, buongiorno, buongiorno anche là per chi è qua, la pa nostro amico, la nostra amica Mari Bagattini Schuk, buongiorno a tutti che siete qua, torno al fuoco, guarda che bel fogone, cioè, mamma mia, fuoco e fuoco, cioè. Buongiorno Migolin, mio nipote, Dio che bala, quando ti suoni una suonata, guarda che bellezza, va per chi è? Anna Luisa Fussinger de Rocca Sales, buongiorno, buongiorno anche per chi è qua, la Parenato Venturini gaita così te vara, buongiorno Migolin, una suonata champagne, tanto qua Renato Venturini è l'uomo delle gaite, cioè, sono io ascoltato comunque fa sempre tutte le domeniche da Radio Incantato 104.7, tutte grazie a Dio, a tutti quanti valti un strucon forte di questo bel programma italiano, Renato Venturini l'uomo che vende gaite, cioè. Buongiorno Migolin, tutto bene? Bene, sì, stiamo di ascoltare il tuo programma. Mola fuori una bella suonata, intanto che ciuccio una cuia di Cimarron. Una suonata per noi, per Adair e la Elaine Baldiserra. Buongiorno, buongiorno a famiglia Baldiserra, attraverso di Adair e Elaine Baldiserra. Un strucon forte, grazie per compagnia. Anche un saluto per chi è qua. La Panestor Benini, la della stazione da lanceria della stazione rodoviaria di Incantato, Patia Edi, buongiorno. E buongiorno anche là per mio amico Jerry Kostic e anche la Alide, buongiorno. Gente che dice che spareggia per dare di snare in coi di mesi, un strucon forte, grazie per compagnia. Edite Pellegrini, in Santa Rosa tanta piova, Allora un saluto là per la Edith Pellegrini di Santa Rosa di ascoltare il programma. Buongiorno, buongiorno Edith Pellegrini. Ed è che ancora qua anche Nirsenica, per tutti quanti ascoltatori da radio, una bella suonata, anche per noi qua da radio. Nirsenica, buongiorno Nirse, un saluto grande, un strucon forte. Reinaldo e Anair Bonato. La de Musung, la pa Reinaldo, la pa Nair, la Claudia, il caro, tutta quanta sua famiglia, strucon forte con una bella musica italiana. Che sei in audio qua? Vai!
1: Buongiorno, buongiorno Migolin. Sono io che bevo Cimarron, io che ti ascolto. Il tuo programma. Ben bel programma. Sono una ben buona lì. Sta buon? Stamme ben.
0: E chi ne lei Lanzini? Nelei, buongiorno, com'è che ti stai? Attorno al fuoco sta ora qua, con la cura di Cimarron, qua di pochettino, vediamo ancora che le massa è buona ora, avevo capire ancora, più tardi dopo. È un strucon forte, grazie la Panelei, Nelei Lanzini, la Paneri Soga, cosa vuole che il Cristiano qua, là della Villa Mossa. Buongiorno Bigolin, il giorno 19 di giugno che è festa della comunità di Sant'Anna da Villa Mossa, Opa là, festa grande! Al giorno 20, al giorno 19 di giugno all'Arte del Baglio Villa Molza che sia festa di Sant'Anna, ne risoga lui che è il prefetto da Villa Molza, io che lo organizza una festa grande, la festa di Sant'Anna del Baglio Villa Molza al giorno 19 del mese che viene. La Paldarsia Genil di Brandon da linea Chiquinha, buongiorno. La Passerillo Suave a Sodona, a Nona, buongiorno. La De Musum anche mandare che strucon. La Paldorentino, la Elena Mirandoli là da Linea Alegre, grazie per accompagnare un strucon fortissimo. Quale pochettino anche, e vieni qua nostro amico Paris cantar qua. Pareceva quando fu in casa qua a gaita, insieme con chi è? Giuca Moresco? Ah, vieni qua tutti. Quella del gruppo, com'è che l'è? Sull'Italia, gruppo Sull'Italia, quando chi viene qua a cantare quanto è il programma La Voce d'Italia di questa mattina. La Edite Pellegrini, la vuol mandare una sonata per suo fratello, il Tato, Tato, buongiorno Tato. E anche per la mamma Anita, la de a Barra da Scontas. Buongiorno Edite Pellegrini, su come la patron fratello, il fratello, come che è Tato, il Tato, buongiorno Tato. E anche la per la mamma Anita, la de a Barra da Scontas. Adesso sono le 9:20 minuti. Buongiorno.

0: 7 minuti, ritorniamo col programma La Voce d'Italia, sempre in nome del Banco Cresol, anche in nome di chi è? A dentista Marina Marchi, quella di Machado Agropecuaria, Machado Centro Comercial, Daniel Veículos, salutare quella Daniel Veículos, mercato da Praça, ristorante, pizzeria Piatello, Giordani e compagnia, e anche quella della maderera Made Laseri, là del Bairro Fatima Mussum. Avevamo qua con noi anche questa mattina qua il gruppo Sull'Italia, cioè, opala, com'è il nome? Sull'Italia, buongiorno.
1: Buongiorno
0: a tutti gli ascoltatori di questa radio. È un
1: presente.
0: Com'è che è il nome? Ti e Giuca Moresco? Ma professor Mauri Horn, ecco.
2: Un trio di tre
0: questi qua, eh. Guarda qua. Guarda qua. Prima di tutto, la par Gustavo Araujo Pedarsini, che ascolta il programma, la Edite Pellegrini, cosa vuole che la gente qua? La de Santa Rosa. Lo mandare una sonata per suo fratello Tato, per sua mamma Anita, e anche un conforto per tutti quelli della Cascata Bombigna, principalmente per suo fratello, mio fratello, di qua, Egidio Pellegrini, e anche la Valeria. Un trucco forte, grazie per accompagnare la famiglia lì. Anche il fio di capello, Selito Radaeli, vuoi ascoltare questa musica? Buongiorno Bigolin, metti la musica col mio sifolotto in mano, chi che è tenor dalla Libera, buongiorno. Anche a Maria Bagnara della linea Allegri Mussum, Ronaldo del Scioppi, la de Palmas, buongiorno, a Mairi Pretto, di che ascolta il programma, salute e pace, anche alla Libera Moras Fayon di Due Lasiadi, 95 anni di vita, buongiorno, buongiorno anche là per la famiglia Salami, de, dove che l'è? La de Cocchero Basso, salute, Marcello Benincà, buongiorno Bigolin, buona domenica, siamo qua intorno al fogone a legna, salute a tutti. Marcello Benicassa, linea Sant'Antonio de Castro. Opa, Carlos Barbosa. Buongiorno Marcello, buongiorno. Paris, gruppo sull'Italia. Vuoi parlare un pochettino, Moresco?
3: No, sono mezzo mal di voce.
0: Ma che lavoro?
3: Ha
0: dormito senza quarte,
4: È dormito? Non è mezzo freddo.
0: Maurizio.
5: Pois é. Nós vamos fazer un convite para dia 11. De julho, lá em Putinga, no encontro da cantoria italiana. Estaremos lá, se Deus quiser.
0: A giorno 11 del mês que vem.
5: 11 do mês de.
0: Em Putinga, julho. Encontro de corais de cantoria italiana.
5: De corais também. De corais e grupo.
0: Grupo de cantoria italiana.
5: É.
0: Com a animação do grupo Sull'Italia.
3: Rap.
0: Fala.
6: Parliamo un poco italiano.
0: Sì.
6: Perché il Mauri è alemano.
5: No, mi sono benedetto anche.
6: È mestizo.
0: Mestizo quell'uomo lì.
6: È mestizo.
0: È proprio così, te lo parla un po' italiano. Parli come che vuole parlare in brasiliano o italiano.
6: Grazie.
0: E anche stai attento, certo cosa? Guarda un pochettino, diamo il numero del cellulare. Chi vuole contattare il gruppo Sull'Italia per festa, anniversario, casamento, disquite, cose che vuole.
6: Velorio.
0: E tutto. Dopo diamo il numero del telefono, potremmo dare il numero del telefono dopo. Sì. Prima la musica allora.
6: Allora cominciamo con la tarantella.
0: La tarantella, opala.

0: Oppala, Giole, 9:40 minuti, che meraviglia qua. Un saluto grande là al Poletti, là di ristorante Lanceria Rocca Sales, là per Agostino Bovier della Arte Don Martello, di ascoltare il programma. Chi è ancora qua anche? La pal Carlos Alberto Busa, Sodona Elisiane De Lazari Busa, Ivanire Rosane Bonne, Linea Tre Spignero, Rocca Sales, grazie per la compagnia. Anche chi è qua? Mairos Bonfanti, Pasdona Preta de Illopolis, buongiorno. Buongiorno anche per chi è qua. Maurizio Agostini de Campignos, Dolfo Iappina Flecchi, Olavo Agostini, Airto Agostini, gente de Campignos. Grazie per la compagnia. Buongiorno Bigolin, mora fuori una sonata. Che mi domando, lei come che è? Champagne. O se no anche, oh mio signore, grazie per il conforto qui del gruppo. Ademir Dal Pra, buongiorno Domenico, su conforti un saluto grande qui là del gruppo sull'Italia. Avete visto? Grazie. Anche là per la Simone Maria Rissi di ascoltare il programma. Da Irene Bagatini, grazie per la compagnia. Neuri Pasquetti, un saluto grande. Parla Paris.
1: Grazie nostro com a tutti quanti.
0: Quanti che sei a casa, è il seguente, qui a casa. C'è un tocco di carte che scriviamo il numero del cellulare, si vuole contattare, avanti. Per fare un show, una festa, anniversario, casamento, cose che occorre.
1: Sì.
0: Ti ha la canetta, un tocco di carta, allora vai. Scrivi là un tocco di carta, il numero, che numero è allora in Paris?
1: 99 52 47 808.
0: 99 52 52 47 47 808 808.
1: É o meu telefone, né? Aquele do Juca.
2: Não, chega o teu aí, daí tu já resolve tudo de uma vez.
0: Cara. Pronto, fato que é coisa.
2: Ligando pra um já tá bom.
0: É, tá bom.
2: Ele é meio surdo. Tá bom. Se anotaram do Paris, já tá valendo.
0: Olha qua, a família de Romildo Pilati, lá de Coronel Pilar, diz que escuta o programa. Graças lá para Romildo, para toda quanta a sua família. Cosa cantemos?
1: Femo volare, Lore.
0: Volare, vai.

0: Que esse cara é um show, tio. Que beleza, tio. Que beleza. Alle 9 e quanti minuti? E 53 minuti. Buongiorno lá pra Gilmar Pedersini, lá pra Colorindo e la Leontina Zanella, lá pra Neuro de Cesare, lá de Avvocato Lanches, e anche pra Giovanni e l'André della Mundial Tintas, che di ascoltare il programma, grazie e pa compagnia. E là per chi è ancora qua? Là per la Lucy Fagion, là di due che là è qua, mi dimentico dove. Là per la famiglia della Nelita Schwab, buongiorno. Là per Luciana Preto, Joan Villa de Strela, Luciana Marquez, grazie per la compagnia. Là per chi è ancora qua? Là per Paolo Gritti, di ascoltare il programma, eh? Grazie per la compagnia, nostro conforto. Là per Ivan Battista Agati, che chiama di prefetto là di Cornel Pilar, anche per mio amico Romeo Martinasso, vice sindaco là di Cornel Pilar, grazie per la compagnia, là per Romeo Martinasso. E anche là per il segretario Luciano Contini, un strucon forte. Là per la Benigna Bonfandini, di ascoltare il programma, insieme con suo nipote Richard, là da Bar de Guaporé. E anche là per la Gesilda Aldrovandi del Bairro Santa Clara, Leonardo Scaravonatti, Arroyo Augusta Alta, festa grande al mese che viene, di Arroyo Augusta Alta. Temos o seguinte, agora, cantei, enfim, que parla.
1: Eu tenho o seguinte para dizer, além de nós estarmos no programa italiano e fazemos muita música italiana, a gente faz outros estilos também. Tem arrastapé, tem marchinha, tem shot um rancheira, inclusive um chamamé que o nosso gaiteiro vai puxar agora na sequência.
0: Oi,
2: Sim, mano!

0: Hello, quasi paga sua gaita, eh?
1: Professor Maurio Al, io che morisco non te
0: capisco. Par quel che lei maestro, par quel che lei maestro, Carlo. Par quel che lei maestro.
2: Con 77.
0: 77 anni e fa la gaita parlare ancora, eh? Guarda che bellezza, ciò. Ora, i var pesi, su con a tutti quanti valti, grazie per accompagnare i var pesi. Un saluto grande. Chi ha mandato la musica anche è stata qua a Nalia Versetti, là di Musung, anche quella che ha 80 passa anni e dico ascolta il programma con una bella musica italiana. E Valti che sapevo, se volesse andare ancora subito, volevamo fare una musica di qua, là specialmente per San Valentino do Sul, là per la famiglia Selli, là per la famiglia Chini, là per Wilson Pesi, là per chi ancora qua, là per Miro Manica di ascoltare il programma, e anche a Giorgio Faion, là di Due Lasiadi, grazie per compagnia. Parliamo qua anche dei nostri patrocinatori, quelli là di la maderera dell'Adri, là di Monsunto il Bairro Fatti, ma non che se tutta la linea di soaio, decchi, sforo, parede, ripados, vigalmento pal quarto della casa, teccati là della maderera dell'Adri del Bairro Fatti, ma Monsunto, il telefono è 984-92-06-38. Giordani e compagnia, ciò, 100 anni di credibilità e buon attendimento, una loggia completa, sempre tra linea di ferraggio, ferramenta, materiale elettrico, idraulico, anche se tinta, cani, lampade, foghe, toni, materiale di pesca, che bella giornata da pescare in cui vara qua, anche se tutta la linea Stanley, di ferramenta elettrica e anche batteria. In 10 pagamenti senza giuro, mamma, fammi chiaro che spettacolo. Solo che dei Giordani proprio, e che si cura anche a tinta coral e tutta la linea Mor, e con 10% di sconto. Porco master. E se non bastesse anche per me, attende a clientela, i verde è 7:30 a mattina, e sera solo che 7 a sera, senza sarà al mesdì. Per meglio attendere la sua clientela. Giordani e compagnia, 100 anni di credibilità e buon attendimento, Rua Giude Castiglio, sento di incantato. Ristorante e pizzeria Piatello, se vuoi mangiare bene, pagare un prezzo giusto, va al ristorante pizzeria Piatello, quante rua, padre, ancetta, sento di incantato, sempre al mesdì, in forma di buffet, che è il gustoso mangiare tipico italiano. Parlando di mangiare, ringraziare con il nostro amico, là del Pio, che è il mercato Pio, che ha dato la carne qua per la festa del San Giovanni, sto con forno al Pio e tutta quanta sua equipe del lavoro, là del mercato Pio. Daniel Veicolos, che arriva l'ora di truccare la tua auto, passa da Daniel Veicolos. Auti di buona procedenza, procedenza sicura, e c'è apparente la tua auto vecchio del negozio. Allora avanti, compra la tua auto, telefonica là per la Daniel Veicolos, 9 80 25 2457, discorre là con Daniel, l'acqua de mare o l'acqua Sandra. Qua una banda a lombarda elettronica incantata che è Daniel Veicolos. E parliamo anche in nome di chi è qua, quella della Machado Agropecuaria, ai Machado Centro Comercial. Opa, e parliamo anche la gente lì, cioè, che sia Machado Agropecuaria, Machado Centro Comercial, Machado Agricola, e forma il gruppo Machado. Dove ti cade tutta la linea di nutrizione animale, medicamento, tutta la linea veterinaria, la linea PET, generatori di energia, lavatori di alta pressione, rossadere, motosere, mamma mia, e tutta la linea anche de giardinaggio, floricoltura, casa e decorazione, defensivos agricoli, fertilizzanti, semenze di miglio, soja, fasoi, semenze selezionate. E che se anche al programma Operazione Terra Forte del governo, basta andare là a discorrere quella della Machado Agropecuaria che ti spiega pulito com'è che funziona quel mistero qua del programma Operazione Terra Forte. Volevo anche parlare del Banco Cresol, Cresol Cooperativa de Crédito. Se ti occorre vara credito empresarial, credito pessoal, finanziare il tuo auto, credito rural, Pronaf, poupança, consórcio, cobrança, lé col Banco Cresol. Quanto è la Rua Giude de Castillo, sento di incantato che sei allora il Banco Cresol. Moresco parla.
2: Io quero mandare un abbraccio
0: e mamma mia.
2: Ao pessoal do Comércio Santo Antônio. Lá da família Pitola, em Santa Terezinha.
0: Opa!
2: Que todo domingo eu sei que a Luciana e a Dona Dora e o Deugênio botam a música na Rádio Encantado para escutar a tua programação. E parabenizando mais uma vez a Rádio Encantado e o programa do Bigolim, que já tem uma longa data, hein?
0: Lá para o Diógenes, digo que se recupera
2: isso,
0: bem.
2: Isso, que está se recuperando bem.
0: É, cola, vara com a cor aqui, cora com a Zanotelli del Bairro Planalto, escutar o programa. Anca Celito Radaeli, anca la Clay de Tasca, buongiorno Bigolini, a tutti quanti i suonatori là. Tutti i suonatori, ci ho visto.
2: Grazie.
0: Eccola. anche Altemir dal Pladio che ascolta il programma. Però specialmente là per Diogenes, Diogenes Pitola, casa Pacifico, contento che si recupera bene dalla sua piccola influenza, vai, vai che vai Pitola.
2: E il programma do domingo do Bigolin rola tutto, quando passo
0: visto.
2: Por lá, eu sei que tá tocando rádio.
0: Ah, tô visto, anche là per Egidio Vila, là per Zelindo Cosmica che ha 102, 103 anni, bel che le furbo come il gà di piombo. La Pavaneia, Dionette Marcon, Alexandre Bratima, Fatima Valdemeri di Antagorda e anche a Chiuga, Rubens Pedretti di Mussum, sempre ascolta il programma, sempre qua, sua donna Zilda, grazie per accompagnare Rubens, nostro buon forte partì e anche la Zilda. Vai allora, cosa vengono fuori?
1: Bigolin, te sai che la musica italiana è bellissima, no?
0: Sì, sì, spettacolo.
1: Gli anni 60, 70, allora fanno una musica parla più piano, questa musica Bigolin fu anche tema di film, tu l'avete assistito,
0: sì sì, parla più piano, né?
1: E un strucone là per tutti i partecipanti là del bar Varandão.
0: Opa! Oh. Stavola qua, vedevo che ora che è le 10 e 5 minuti e passare la linea, perché adesso vai a cacciaseta, adesso vai.

Una bellezza, ciò alle 10, 8 minuti, ciò la meraviglia che la musica qua. Facciamo il seguente, guarda qua, Igor, volevo fare una musica di studio da radio, dai intanto chi polsa un pochettino, il fialongo qua, dopo ritorniamo, sta buono?

0: Que é tudo vara quatro, ó. Lalaci é Lucifagião. Mas nacional sono di ascoltare il programma qua a Vespasiano Corea, cioè questa bella musica mi viene in mente di questo congiunto incantato, come era?
1: Sull'Italia.
0: No, prima.
1: Musicale incantato.
0: Ho in mente di questo congiunto incantato, come che è musicale incantato? Che bellezza va qua. Renato Venturini, voglio ringraziare qua a tutti quanti, grazie per accompagnare la Parnato Venturini. Voglio ringraziare al Giucca, al Mauri, come che è qua? Buongiorno, voglio ringraziare a tutti finale. Al nostro amico Renato Venturini. Anche al Carlos Bus, gerente là di Amasciado Agropecuario, di ascoltare il programma della musica del gruppo Sud Italia. Carlos Alberto Busa, là di Amasciado Agropecuario. Leonir Rovadoschi de Bento, Pajuelsi Pellegrini Rovadoschi. Chi è ancora qua? Anche là per la Neiva Castoldi, Vino Ongarato de Relvado. Anche Flavio Villa, da linea Capoeirinha Relvado. Geninho Fontana, cioè a sua parola unira, buongiorno Geninho, su conforto. Valquíria d'Alto É, e anche lá para Gilmar de Oliveira, Idinei Zanon de Abar de Guaporé, e anche Aristeu de Conto, di ascoltare il programma. Chi è ancora qua? Clay de Tasca, buongiorno, su conforto. Allora fai che con Valti adesso, finché vuole cantare, cantei.
1: Mas vuole falsa. Molemo fuori un'altra.
0: Che musica che è adesso allora?
1: Adelina.
0: Adelina, mia diletta.
1: Ti ricordi Adelina?
0: Ti ricordi Adelina?
1: Mostro ancora allora il Valmoro Marasca, eh?
0: Là, Belendo Paradio, Belendo Parà, show.
1: Grande artista.
0: Di ascoltare il programma. Anche là per la Roseli, Radaeli, Vittorino e anche là per Gilmar Aresi che di ascoltare il programma.

0: tô visto, tchau. Vim escutar o programa Gerson Casagrande da linha Cordilheira Antagorda, anca Gilmar Possebon lá da Peixaria PL, Leandro Rada L, da de Mercado Dália, e anca aqui em Corca, Luiz Alvoric Caneple de Roca Sale, pa Solange, pa Camila, pa Talisson, pa Pupinga, Nicolas, buongiorno, buongiorno, anca lá de Roca Sale, lá pa Roque Agostini, lá da Frutera 21 e tutta quanta a sua família. E anche là per Fidelis Baldissera di Dottor Riccardo, di ascoltare il programma, eh? La famiglia Bertè di 5 da Boa Vista a Carlos Barbosa, al nostro amico Renato Bonato di Canoas, buongiorno, strucon forte. Cosa vengono fuori adesso, Paris?
1: Adesso fermo Funiculi, Funicula. Una musica un pochino mais alegre, né?
0: Sì, ma tutte le tutte musiche buone. Funiculi, funicolà, ecco, quei da casa con la vita canta.
1: E dopo andiamo a casa.
0: E dopo andiamo a casa, eh? Vai allora.

0: Anda, que beleza, tio, que beleza.
1: Bigolim.
0: Sim.
1: A gente quer agradecer aqui pela oportunidade, pelo espaço, né? No programa La Voce d'Italia. La Voce d'Italia que va per tutti i cantoni,
0: sì,
1: né?
0: Sì, è distante.
1: Sì, dell'Italia.
0: Sì, dell'Italia.
1: Então, muito obrigado, grazie. Um estrucão a tutti quanti, né? Salute e pace. E fin un altro giorno.
0: Poter ritornare sempre quando che con il mio convidarvi, quando che volete ritornare qua, ciappa l'auto e vieni qua, qua gaita.
1: Carta
0: bianca, eccola.
2: Un abbraccio anche al pessoal là di San Sebastião de Castro e Arco Verde.
0: Ah, sì.
2: Onde vieron os primeiros Beneduzzi là da Italia e Mosena. Que eu tenho sangue.
0: E vinheta de Arco Verde, é?
2: É, vieram para Arco Verde, Carlos
0: Opa,
2: Barbosa.
0: É, sim, é Carlos Barbosa.
2: Um abraço para eles lá.
1: Grazie, Bigolim.
0: Grazie al gruppo Sull'Italia, ritorni sempre che vuole. Grazie là per nostro amico Paris, là per nostro amico Moresco e questo maestro, che è un spettacolo, un show, sì. Nostro amico. Ah, cosa che fa qua gaita che Cristiano lì, Robin, neanche.
3: So
0: che vede, sono mestiere sì. Grande.
2: Isso que é sem vinho, né? Mas sim. Com o vinho melhora bastante.
0: Melhor que telefone na jornada prima, prima avanti. É. Portiamo qua na garrafa de vinho para beber. Se vinho que a gente qua.
3: Não dá problema.
0: Ah, se beber vinho canta meio cora que a gente qua.
3: Madrio.
0: Grazie a tutti, buongiorno al gruppo Sull'Italia. Salute, buongiorno.

Alle 10.53 minuti ritorniamo col programma La Voce d'Italia in nome di Machado Agropecuaria, Machado Centro Commerciale, Logisticante, tutto tanto per colonia come per città, tanto parente di casa come attorno a casa come fuori di casa. L'APA Agricoltori che è difensivo agricola, fertilizzante, sementi selezionate di milio, fasoi, soja, pastagem, cose che ti occorre, passate a Machado Agropecuaria. Se ti occorre medicamento veterinario, la linea PET, nutrizione animal, passate a Machado Agropecuaria, giardinaggio, floricoltura, anche a se ti occorre comprare geratore di energia, andate a Machado Agropecuaria, Machado Centro Comercial, che sei lavadores di alta pressione, roçadeira, motosserie, tutta linea idraulica, passate a Machado Agropecuaria, Machado Centro Comercial, adesso che sei anche al programma Operação Terra Forte del Governo. Però avanti di casa, agricoltori, passa lá a Machado Agropecuário, Machado Centro Comercial, quanto é a rua Padre Anchieta. Domanda que lá para o Busa, Carlos Alberto Busa, te explica bonito como é que funciona aquele ministério com programa Operação Terra Forte do Governo. Te quer ver que é uma maravilha. Passa lá. Em nome de Mercado da Praça, Anca. É, quanto é a esquina da Piazza, quer dizer... Mercado da Praça, lá da nossa amiga Daniela, Isalino, pianta isolante a colônia, tutti i prodotti che vende quanto al mercato, senza adubo e pianta isolante, solo com adubo organo, salata, radici, cicoria, pomidori, cucumeri, pevaroni, e anche che se fasui, pena cataisu, che se sucatei, succhi del col, patate dolci cucinate al forno, mangioca, perché senza scorza, pelata, perché se cucina facile, per il mangioca di anno. Peccati al mercato da Praça. Che tutta la linea dei prodotti del supermercato, che il pan appena fatto, che è una meraviglia, è l'ante al mercato da Praça. Passa là. Mercato da Praça, quanta schiena da piazza, ante il centro di Incantato. Discorre là con la Daniela. Anche in nome del ristorante Pizzeria Piatello, dove te mangi bene, te paghi in prezzo giusto. Quanto è a rua Padre Anchieta, che è allora ristorante Pizzeria Piatello, dove al mesdì serve sempre. Il gustoso mangiar tipico italiano in forma di buffet. Ristorante e pizzeria Piatello. Anche in nome di Daniel Veicolos. Se ti vuoi truccare la tua auto, ti do una dica qua, una ricetta. Passate a Daniel Veicolos. E ti apparenta la tua auto vecchia, del negozio, e ti vende un'auto classe A con garantia, con procedenza sicura, di procedenza buona. Allora passa là, da Daniel Veicolos, qua una banda a lombarda elettronica. Telefoni che la prima, guarda, per il numero 9 80 25 24 57, ti discorri là con qua De Marche, il chefon, la Sandra, il Daniel, ti fai un buon negozio perché c'è gente seria con gente lì. Passa là a Daniel Veicolos. Anche qua il nome di chi è qua? Giordani e compagnia, poi. Io là sì, ti tutto cosa che ti occorre per casa. La linea di materiale elettrico, idraulico, se voi comprate tinta, canni, lampade, foghettoni, che è tutta la linea di ferramenta, guarda qua, ferramenta da linea Stanley, elettricas e anche batteria, con 10, in 10 pagamenti senza giuro, in 10 pagamenti senza giuro, mamma mia, mamma. E che c'è anche a tinta corale la linea MOR, con 10% di desconto. Passa davanti la de Giordani e compagnia che desce i verde alle 7:30 mattina, alle 7 e sera, solo che a sera alle 7. Per me attende la sua clientela. Il mesì è diretto, il mesì, sarà mio il mesì. La de Giordani e compagnia, perché è una logica che ha ben 100 anni, che dice 100 anni di credibilità e buon attendimento, Giordani e compagnia. Avevo qua anche cose di qua, là per il nostro amico Agostinho Bovier, gente buona, là della Arte Don Martello, l'officina Arte Don Martello, là del Bairro Planalto, sul conforto, grazie là per Agostinho Bovier, grande ascoltatore del programma, chi che ascolta il programma anche là, il nostro amico Poletti, là del ristorante Lanceria Poletti, che fa che la gallina col piede, che mamma che meraviglia, che spettacolo che là davanti al banco, davanti al Buon Ritiro. Sì, davanti Buon Ritiro a Rocca Sale, che è il nostro amico Poletti che è al ristorante. Un conforto Poletti, grazie per la compagnia, per te e tutta quanta tua famiglia. La pal Rocche, la pal Anis, la Roberta, la Jessica, la della Frutera 21, grazie per la compagnia, un conforto.
sì, ancora qua. Danilo Vianini, opa, gente buona a casa. In cui che mi ha dato le maratoniste che lo amo lì. In cui no, perché piove, in quel mi ha dato correre in cui. L'appa Tarasina Fontana Vianini, la Gemma Vianini, l'appa la famiglia Vianini, l'appa suo suogro Olimpio Fontana, con una bella musica italiana in nome del nostro amico ascoltatore qua del programma, Danilo Vianini, là da linea barra da scontas, sul conforto. Anche un saluto qua per chi è qua. A Gilmar Pedarsini, opa, di ascoltare il programma, Gilmar, sul conforto. Neodir Capitanio La Marlene, la Nadir Leodassir Segolini, grazie per la compagnia, nostro amico Zano Hotel del Bairro Pranalto, buongiorno, che capi la buona domenica, di piova magari, ma andiamo avanti con la precisione. Anche chi è ancora qua? Alessandre Bratti, buongiorno Alessandre, anche la Fatima, tutta la famiglia, un strucon forte. Luciano Vian, buongiorno, grazie per come la della Vian Auto Center. Valmoro Solin, la Vania, io che parecchio a cane passo rasco di mesi, un strucon forte, la pa Valmoro Solin e la Vania. La pa Vital Gasparini, buongiorno, un stru saluto grande, che abbiamo ancora qua. A quella della farmacia Girardi, la Carla, l'appa Giuliano il farmaceutico, l'appa la Vanessa Coletti, l'appa la Patrizia Marina, quella del Vig Marina là, là di Vespasiano Corea, cioè buongiorno, buongiorno che l'appa la Giuliana Moras, gente che ascolta il programma, parlando di Musung, l'appa Reinaldo Anair Bonato là di Musung, buongiorno Anair, torno al fuoco cara di Dio, perché è freddo e umiciale grande. E anche la Parinaldo, la Claudia, il Carlo, tutta quanta la sua famiglia con la musica Felicità alle 11 in punto.

senza vento non può marcare alle 11:08 minuti, eh? E avanti qua col nostro programma, perché guarda qua, manda una bella musica per la Elsa Moresco, che deve venire a visitarmi qua. Chi che manda lei? Antonio Telò. Allora Antonio Telò, la visita della Elsa Moresco, in cui erano su conforto la per la Elsa e la per Antonio e tutta quanta sua famiglia. Grazie per accompagnare Antonio, siamo qua ad ascoltare il tuo programma, desiderando che benedetta domenica per tutti quanti i funzionari, amici e valti da radio. Grazie a tutti i nostri clienti. Chi vuole riservare Polastico, la gallina col pien qua, è qua con avanti proprio. Opa, là, nostro amico Poletico, che bellezza, grazie Poletico, su conforte. Guarda qua, chi vuole mandare riservare là il 37 53 10 81, 37 53 10 81, là con nostro amico Poletti. Buongiorno Poletti, come a te tutta quanta tua clientela, grazie per la compagnia. Là per nostro amico Poletti de Rocca Sales. Buongiorno, là con nostro amico Poletti. Buongiorno Poletti, come a te tutta quanta tua clientela, grazie per la compagnia. Là per nostro amico Poletti.

La terza età, l'altra l'insegnatore. Al giorno 4 del mese che viene, che va a essere quando allora? Va a essere allora, vuol dire che è domenica che viene. Sabato che viene. Filò in Rocca Sale sabato che viene, eh? Tutti quanti convidai a Rocca Sale perché si filò sabato che viene. Al giorno 26 di luglio, che è festa di San Cristoforo, di coloni, scioferista, con processione, con benedizione di auti, camioni, tutta quanta gente. L'altra linea Arroyo Augusta Alta, Rocca Sales, eh? Al giorno 26 del mese che viene. Anche al giorno 26 del mese che viene, che è festa della Giardino, che è al mosso festivo, festa della comunità là della Giardino. Al giorno 19 del mese che viene, festa di Sant'Anna del bairro Villa Mossa, ne risoga parecchie, eh? Festa di Sant'Anna della Villa Mossa, al giorno 19. E che se che ancora qua anche al giorno 2 di agosto, festa in onore a Santa Clara del bairro Santa Clara qua incantato, eh? Tutti quanti convidai, buongiorno, salute e pace anche a su con forte per chi qualche di ascoltare il programma. Il disco si tra buongiorno Migolin, siamo quante a linea Brasciareo Musun, opala, no de Bengale bar, Bengalas bar del Nairo Bonato, ah mamma mia, suo fratello di Renato, eh? Ah, sicuro? Insieme col Clayson Sorteia, la Zita, il Danilo Carlesso. Il nostro raccoglie Ciucchi, perché è un sconforte là per il nostro amico Nairo Bonato, che è fratello di Renato Bonato là di Canoas, eh? Ah, un sconforte là per Renato, là per Nairo. Chi è ancora qua? Là per Clayson Sorteia, la Zita e anche per Danilo Carlesso. E tutta quanta gente là della linea Brasciareo, grazie per accompagnare il nostro conforto, ti volevo fare una bella musica italiana. Buongiorno Migolin, qual è il Gustavo Selli? Manda che nella musica a me pare Irno Selli e la Selma Selli di Vespasiano Corea, famiglia Selli, eh? Buongiorno, il nostro conforto, grazie per accompagnare. Un saluto grande a quelli di Vespasiano Corea, specialmente là per la famiglia la de Irno e la Selma Selli. Buongiorno alle 11 e 12 minuti.

0: e 32 minuti e mezzo avanti con il programma e di nei selli di San Valentino sul di ascoltare il programma. Buongiorno su Conforte la pei di nei selli e anche per tutta quanta sua famiglia. Buongiorno Bigolin, piove qua in Valle 7 di Settembre di Coronel Pilar, mandi su Conforte ma mio grande amor nenè, mio grande amor nenè, mamma mia che siamo. Siamo quando? Che audio? Metti l'audio allora.
1: Buongiorno, qua Carlo Bertamoni, qua De Bento con Salve. Ascolto anche altri.
0: È così, eh? Carlo Bertamoni De Bento, cioè. Niente buono allora. Un suo conforto là per Carlo Bertamoni. Sai, io che parlai qua del nostro amico qua. Buongiorno, Bigolin. Piove del Valle 7 di Settembre del Coronel Pilar, mandi che tu conforti per me, grande amor, nene, che siamo qua, io, ciucciare una cuia di Cimarron, sta ora qua, credo mia, no, le 11:30 Cimarron, no, e questo conforto anche per mia mamma Gemma e Benjamin, e per me fratei, ottima domenica a tutti, questo conforto chi che manda la Ivanette Formentini, Valle di Settembre, Coronel Pilar. Sta ora qua, Cimarron, Ivanette, mai creda. Nostro conforto, Ivanette, l'appa Tomoroso, il tuo grande amor nenè, l'appa Gemma, l'appa Benjamin, l'appa tuo fratello, per tutti quanti qui del Valle 7 Settembre, nostro conforto, grazie anche per la compagnia. Un saluto grande. Chi è ancora qua? Mandiamo anche un saluto grande l'appa Danilo e la Rosa Formentini. E gente buona che gente qua. L'appa. Per chi è qua? La Pasecca Formentini, Olavo Formentini, tutta la famiglia Formentini, eh? Oh, voilà, c'è gente buona che gente qua, c'è un suo conforto, grazie per la compagnia. Salute e pace. Devo qua parte musicale del programma alle 11:34 minuti. Buongiorno.

36 minuti che manca adesso parmesdì, guarda qua, là par chi? Là par Piero Delai de Monsun, che ascolta il programma, buongiorno. Anche là de Arroyo Gustata, la Panereo Erta, la sua donna Marlise. Anche chi è qua? Nair Erta, la regina Erta, la de Arroyo Gustata. E anche la Palleo, Nardo Scarabonacci, che dice che parecchia a festa grande là par il giorno dei coloni di scioperista, eh. Guarda che anche saluto là par a De Mar, la Sueli, De Mar Butzen, Butzen, Butzen, la Sueli Ines Butzen, di là della Daniel Vico, là per la Sanda, anche là per Daniel. Un saluto là per Adriano Bombassaro, là della casa coloniale Bomba, anche là per la Camilla Zeni, buongiorno. Chi è ancora qua? Per finirla fuori, qua là per la Vanessa Coser de Putinga, là per Leosir Bagnara di Bento. Dato a Bento in coi, sicuro. La famiglia Benini del Coronel Pilar, grazie per accompagnare là per il prete Giossimar. Un saluto grande anche là, guarda qua, il Carlo Bertamoni de Bento, Ah, su quella, a cosa, a Antonio Rissi mi ha telefonato, qua Carlo, mi ha detto che lei è partito a mandare un par di garaffoni di vin qua per me, che ho provato se il vin, mi sono messo expert di vin, so come mi siamo, a sapere dire che lei era il vin tinto, che lei era il vin bianco, ma guarda Carlo, Antonio Rissi mi ha detto che ti fa un vin buon, io lo conosco mia, vuoi provarlo? Manda qua un par di garafoni. Guarda qua l'Antonino Rissi, mio amico Antonino Rissi, buongiorno, là pal Manuel, là pal Claudir, là pal Rui, che manda la suonata, su confortelo là pal Antonino Rissi e tutta quanta la sua famiglia, grazie per accompagnare, e là pal Carlo Bertamoni de Bento, salute, pace e felicità. Nedio Ferrari, per finire la fuori, là dalla mia quarta antagorda, devo ascoltare la musica. Il governo, il colono, là per nostro amico Nedio Ferrari e tutta quanta sua famiglia, là la linea quarta, Antagorda. Anche chi è qua? Ringraziare qua i nostri patrocinatori, allora, là quella della Daniel Veicolos, Giordani e compagnia, ristorante Pizzeria Piattello, Machado Agropecuaria, Machado Centro Commerciale, Mercato da Praça e tutti quanti i nostri ascoltatori di questo programma. Ringraziare anche qua il nostro amico Igor Lopez, che la mattina delle 8:30 fino adesso, porco mastello. A tutti quanti un saluto grandissimo, il desiderio della buona domenica e noi ritorniamo domenica che viene col programma La Voce d'Italia. Buongiorno a tutti, saluti, specialmente là per il nostro amico Pio, là del mercato Pio, che ha dato a carne qua fa il sorasco vendro qua, che è stato un spettacolo. La ultima musica del programma, il governo e il colono, buongiorno.